0: la signora non l'accordo. La signora non l'accordo. Vo vedere, vo parlare.
1: Passerete per ballardo. Mi farete come ballare. Passerete per ballardo. Mi farete come ballare.
0: La signora non l'accordo. La signora non l'accordo. La signora non l'accordo.